0: Che atsina witlawen toh lanuaili watlok latala ael toh isce tachut ama. Che hawetes una toh leichako watlok latona hop numeluna.
1: 36-24-97-08-52
0: Che lawen toh ael nisa lama watlok latona
1: 911
0: Che kalote yasuele lani iwuse che latona ael toh ilota Withote wuye che latona ael toh aislo Che totsite ameh iwuse che lanahit with is che latona ael toh tachutla ama Is am a unuhi tolamil toi ahoyah.

0: che atsina witlawen toh la nuaili watlok lat asa ael toh isce tachut ama che hawetes hunna toh leichako watlok lat ona hop numeluna
1: 36 24 97 08 52
0: che la wen toh ael nisa lama watlok lat ona
1: 911
0: che kalote yasuele sanhi y useche lat ona ael toh ilota withote wuye che lat ona ael toh aislo che totsite ameh y useche lanahit with ische lat ona ael toh tachut la ama is am a unuhi tohlamil toi ahoyah.